今日我揀嘅歌都係一啲開心 upbeat 嘅歌嚟嘅，希望係你鍾意㗎啦，好唔好？呢一首歌呢就係、是、話我哋其實大家都好開心嘅，希望大家都係真係開心啦，就唔好淨係話 Mary 一個人自己好 high 咁樣啦。Happy Together!